Michio, questa musica per voi è una musica che voglio chiamare. Sempre balabala di canzoni tutti, canta insieme a me. Buonasera signorino, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna.